duma baby o ton ade ade boni bi o ho a edini panya e shedi paso e ma bra bon tun pon pai fa hu die fa pai fa hu die fa baby o ma ko school se tu me boni bi o ho a sa de boni bi o ho a e shem o fra so wa di suemu a pai fa hu die fa pai fa hu die fa pai fa hu die fa pai fa hu die fa pai fa hu die fa pai fa hu die fa woni o yire woni o kuno mo mama mo mama ma ni de fa mo ho biara mo pai fa hu die fa woni wonua no ene mo ma ene masifo ni de fa mo ho bia mo pai fa hu die fa in the name of Jesus Christ.